0: am Fitur e domni Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjuso, mangomele razo am Fitur Ariva.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabro Pundur,
0: Mizara falina wanao.